Etti un giacchetto lì, ne è stata l'ultima, quindi la gente si è già un po' ossigeno.

0: Judith Hinden, una cosa che tutta quella in te, la carta team, ora con la regia, quindi te, il ramone c'è COVID-19, che c'è un chi Hinden, la cosa mia, che c'è un chi usa, se Hinden sulla, te c'è un consenso, ora c'è la regia, te ne c'è che ne tanto di cui vengono da sonde in secta, la che farsi la pesa che usa dai ciotellone, e c'è una seconda. Judith Hinden, una cosa da si taglia la regia, che c'è. Non dico che non è che ho detto che non dice che c'è in te, ho l'isola lì.
1: Sì, COVID-19 stiamo con questo, stiamo da un puro quindi, se copiamo oggi. Tamigra ti, quindi, tamen cotto quindi, in tavole, all'interno, in una sala, si deve fare un messo sette, si salta in diranti. Guardando da me, se copiamo oggi. 콩바이나고진 아지아라니시아롱 러킹디아메이카에서 시다이나고진 근데 400년 이후 따오쿠스코 때는 다스타인 니들 군진베 국경기자 치키아라히트 하이툴마 헤아킹데 간니라고 왔어요 이곳이 이페 빌라이콘 니들 이티야지 아이팟고티 또 폰게 리에나오키니서 이지하고 온 에나오키네 서진 히타콘디아라키 고히오키인디르 노타이 코나 카타곤디아 굴티고 뺨이카르디 있잖아 저거 공라젠디베안데 신카디에 사람들이 이해서 와세 인카 파워 소프트나 스탠다라킹디 미레스테 in da kho ni ya ki ti se go pya wo chin la ki ki khon da go chin la mo shi de ye rong ti cho wo chung ti in da de ge na ra sha de a zong ba sha go chin ye ni ya si ya rong zhang di ji ji yan de ya wo chin ha hei chu ta ki in bi jo kin de go pya wo chin yi cha da a ji wo sta ti in li kha 같이 티즈 딜 선을 똥은 데리 하라 티 인니다고 니에 얘기 쳐봐 같이 티즈 자꾸 타게 아기 딘다는 게 잘해 다음에 오미 깨운 데에 손 내가 기타기 뛰어온 콩치란 녹음에서 비나기 기도해라기 오미 내지 나이기 니웨 카기니 어떤 느낌들 이 코미 저이 이 공항인데요.
0: 我的是来看人家来做三十个人家客厅嘞，就当时都是看的爱跑的嘞，房看的个呀客厅的，对呀，虽然说没有像那那边热的冷的，可来做三十个人家客厅，来做兄弟了，给他是看的个个阿拉看的，我老在兄弟打工的，看上了客厅里送给弟弟。
1: 哎，这个是。